Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba.

0: 17 horas con 20 minutos.
1: Wow, ho pisente no sta sua, la che vuole, completo candela. Yo, gangsta.
2: Mami, ho pido, ci vuole.